vitro destralo. Olio in posiana, vado per aro, non so mai se mi dà, vergogno dei video.

c'est mes amis de Rossini per un'emissione a Buddha dal Gran Mestre Italien. La Messa di Gloria, lo faccio de Nau Movimento, composato e bagliato nel 1920, din la Glazio San Ferdinando a Naples. A quel messo comprende Sunco Lucherie e Lugloria, e hanno usato Lucherie ambe lo scurs e lo scantaires della Accademia San Martin in the Fields, dirigit per Sarneville Mariner.

0: Occitanio de Zuos.
1: Se 18 anni, come suo padre, suo mestiere serio bucatier. Ma una avventura straordinaria a Nabocabira lu país. Lu cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchun.
2: De tout l'utens que travaillerie la saplo, renderi visite a Moussu de San Ferriol. Lu pretexte nero lumicas. Bereu che pagavo gaire, ma mi sentissio importante. Tre cavio io no buono cuido, curissio io la bordo. Cantero pasa qui, guardavi tutti di l'appoggio. Facevi pa' iberico fisanzo al segretario, lu nuvelari pretensius che nous abbiure sa upetta l'arrivado. Cado cop ero la mette iso cerimonio. D'intravi, saludavi gentomen e speran che me fagessine, alaro sulo men ma pruciavi. Già mai me baiet un sul denier, ni mai lu mendre sol. Ero pa' in sun biais du ganau. Un giur che vigno da cavaino letro mi diget, gaito. Prenghet un gros salpicadu d'argent che guardavo sulla tavola e lo secutighet all'insus del papier. Se mettet a neva pampaietos. Buffet sulla pagina e me la tendet. Meses a cosseco la tinto e demai esplavel. Bertat che ero magnifique. L'usissio come un gelibre. Lo camis des limaus. Lo rusal del matis sulla telaragnos. Levat cachi e runde letros. Educos plamai intelligent. Camba conteria al paire, righet. Per el, a che lo meno de faribolo rimavo a res, ma l'istruzione la rispettavo. Mi righet, apprenga a scrivere come cal. Beses, lai parolo suffis un pas, sem bolo e pei la sduplidan. De muretta chi, a gaita la porto. Cresi che pensavo al gran fleume che se sono rose e che l'abbiamo menat fin da ici. Uni scots, lu paire se buttavo a ciarà. Per el, la vido ero pas stato isido, ma se planisso pas. Disio, burega fargo lu caractere, balmai che de muralo i due pesi su l'esclop. Besespla, laigo, campasso, sentorno pai jamai.
1: Según lu roman de Michel Teixeire, moi Jean Pigas, ouvrier du canal, publicat per las Editions del Cavardès, traduci occitano Alan Ruch, disponible a las Editions IEO Aude, din lu role de Jean Pigas, Mateo Vies, amb la voz de Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézi, adubat e mixatge Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadio de la companyia Lilo e LL Filmes. Una producciu Sirdoc, Institut Occità de Cultura, sostenguda per l'Iniu Europeo din lu cadre del programa Occitanic Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanie.eu.

subito male smarì. Ciacca pi tum botte tum botello, ciacca pi vendersi ben bandito, ciacca musto pa musto testo, ciacca ben mari ben mari. Ereo l'intrenco fi streng.

0: les bras trop courts pour se branler. Si à chaque fois qu'on chie un coup, notre merde ne disparaissait pas par les tuyaux, dans les égouts, est-ce qu'on oserait encore faire caca? Voici symboliquement posé le problème de l'élimination des déchets. Et puis, à quoi ça sert d'être aussi bien éclairé? Quand c'est les idées qu'on a trop courtes, c'est plus facile pour s'en branler.
1: La semaine passée, le gouvernement présentait un plan d'électrification de l'économie française qui vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles en s'appuyant sur l'abondance de l'électricité décarbonée en France, issue de per una buona parte del nucleare e anche dei rinnovabili. Composato di 22 misure, l'Estato prevede di consacrare 4 miliardi e mezzo di euro ogni anno fino al 2030, in complemento di 5 miliardi e mezzo di miliardi già mobilizzati. L'obiettivo è di far reculare la parte delle energie fossili di 600 decenni in 2023 a 40 decenni in 2030, poi giù a 30 decenni in 2035. E al revés, l'elettricità d'Ario rappresenta 38 decenni della consumazione in 2035 e meglio della metà in 2050. Il plan vise anche alla reindustrializzazione, a me 600.000 impiegati potenzialmente concerniti di una cinquantina di siti. E il certificato di economia e di energia sarà riorientato per sostenere il bastimento, il trasporto e l'industria. Le aiute alla rinnovazione evolueranno per favorizzare la soluzione elettrica come la pompa di calore, che l'installazione deve attenere 1 milione di unità ogni anno dal 2030. E d'altra parte, supprimere o interdire l'installazione di caldiere di gas. Il governo desidera anche facilitare l'implantazione di siti industriali e di centri di donate per tal di rinforzare la sovranità numerica o digitale e sostenere il sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per quanto al trasporto, l'orientazione è sbuttata sul sostegno alla crompa dei veicoli elettrici, in particolare perché rullano forse il taxi e altri, e le scuole modeste che hanno passato l'umeggianza di crompare un'auto elettrica avranno un arrendamento sociale che permetterà di pagare dunque una locazione per poter avere queste auto elettriche. Dunque, il y aura un plan che concerne anche l'elettrificazione delle attività artesanali, agricole e maritime. Infine, per l'industria, d'aiuto ciblato e contratti d'elettricità di termine lungo saranno preposati alla perfine di garantire costi stabili e accompagnare la transizione energetica. Ciò che può implantare è che a nostro avviso s'appiegge di troppo su una dipendenza per rapporto al nucleare. Sappiamo pas gli avvenimenti che si possono passare di nasanato che vengono. Seguire a loro daro, i paesi che non mandano l'uranio sono pas in guerra. Ma un giorno si può passare, mi sembra che il Kazakhstan nei messaggi. Può arrivare e avere un problema come me il petrolio a loro daro d'approvvigionamento. Dunque, è pas un'assicurazione tutta plena di dipendere del nucleare come loro daro che si fa a nostro vegetale una parte troppo bella a detrimento d'altre energie, le rinnovabili, di sicuro che sia che il vento a meleolian o il sole o anche l'idrogeno o l'idroelettricità, car spera che pagare un pass di una zanata che venne vedo che avere un pass ma di la seconda parte del secolo XXI a questo favoritismo in favore del nucleare in cambio alle energie rinnovabili.

Vous écoutez l'émission L'Humour d'Altien sur Radio Occitanie qui est en aro à parler de la société Fibre Excellence qui obtient Pimpinalo une nouvelle pastro malo a me a questo meso en redresso men en redresso men judiciaire puis là aucune liquidation ce que se crainta au forso et c'est le tribunal de commerce de Toulouse qui décide que a questo decisivo alla debito de la semaine Fibre Excellence qui emplego al total 670 salariati s'ero declarato il 15 d'avril in cessazione di pagamento provocando un'inquietudine grande sulla perennità dell'attività dei saldoi usinos situati da una parte a Tarascun di Nabucco de Rosa e l'altro che si trova a Issiu in Comenge a Saint Gaudin in Auruno Nauto e dunque lo sentimento del delegato in particolare della CGT dell'usino di Tarascun, Laurent Quinto, che dice che è meglio che una liquidazione, ma i relambi sono troppo scorti, secondo lui, e appello alla mobilizzazione per salvare l'entrepreso. De su constate la Presidente della Regione Occitania, Valentina dice Carol Delga, estimo che la decisione del Tribunale è un soulas e appello di un comunicato l'Estat a fare sa parte del cammino e c'è un modo similare dei due rappresentanti comengesi dell'entrepreso Sébastien Oustric e Cédric Billet, Sébastien Oustric rappresentant CGT del personal de Saint-Gaudin e Cédric Billet che fa parte del comitato social segretario del Consiglio Sociale Economico della società Fibre Excellence a Saint-Gaudin e tutti di lui demandarono all'Estat da chi va triare il contratto nuovo di vento d'energia e sollecitarono anche un aiuto di 20 milioni d'euro per l'urgenza alla perfin di tornare a Clumpa Bosch e produce chimiche necessari per riprendere l'attività dell'entrepresa. Sébastien Oustric e Cédric Billet, d'ailleurs, che rencontrarono la consigliera industriale del presidente Macron, Claire Vernet-Tarnier, qui et lui présentèrent le projet qu'envisageaient un projet de 5 millions d'euros que pour relancer l'entreprise. Pour ce qui est de la suite de la décision du tribunal, le tribunal de commerce de Toulouse précisait que pendant la période d'observation sera établi un bilan économique et social et des prépositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. L'étape venante de la procédure sera que la direction de Fibre Excellence è convocato al Tribunale dei Commerci di Toulouse il 13 di giugno perché la tesoreria del gruppo sia espepissata e le offerte eventuali di ripresa dell'entrepresa saranno esaminate a partire del 17 di giugno. Continueremo a parlare d'entrepresas, a me uno che si va ad ubri al debito del 2026-27 in Ariège alla Roccoldolmo e che si dice Occitanie Geotex.

Già 10 anni che disapparegge che lo giove medì in Argissi, un giugaire dell'estate di Toulousain, dei Juves, in Senegal, sulla costa sudafricana, pendendo in estate, che faceva l'equipo de France dei men de desuetans. Lo preparato fisico dell'equipo francese, a tal come l'entrainaire, abbiamo autorizzato che lo giugaire se bagnon a un endreite, pertanto, forse per ridius, che una pancarta da Urs Nenevis, che tomen la bagnato, e lo dire responsabile dell'equipo de France fugueron buttati in esamen e aro è la Federazione Francese de Rugby che si è trappo tabè buttato in esamen beirin che non conseguenze giudiziarie quando si passerà il processo ne tireranno lo giudice a preparo da queste affari pratiche il paire de Medina Argissi ero tabè un anziano

Alistiaza tutus e tutes, Eric Frage al microfono per aquello setteno etappo de nostros bios filosoficos e tutun su Radio Occitanio. Esperi che ses in buono formo. Voi anan continua de parlare de Platon, lo gran Platon, filosofe grec che bisquet de 428 a 348 abans Jesus Christ. Precedentomen abbian ebucat la dottrino platoniciano de las ideos e de la dialettico, talo como la vesio a quel geni de la pensado. Dunque voi sun l'etico e la politico, según Platon, che seran l'oggetto della nostra attenzione.

Se la dottrina delle idee e la dialettica sono il nucleo della filosofia platonicana, l'etico e la politica sono elos inseparabili da quella teoria delle idee e da quella concezione della dialettica. Il filosofo lui il clavelat sul sel delle idee edifico un muralo e uno politico. Digan bel premier un mut della muralo. Din lu fedu, tutto ciò che dipende del cos prende un balù negativo per opposizione alla satisfaxius che procurano all'amo la contemplazione e la ricerca delle idee. Alla vez, è l'esperienza della morte che rivela la verità e l'ubbe, l'ordre che si tiene al di là del caos empirico. Se il cos e gli interessi sensibili nous desviano de so vertadie e del be, l'autentico esperienzio filosofico è preparativo alla morte. En rinunciant progressivamente a un cos, podi attegne la verità, valenta dice l'ideo immutabile e eterno. L'astinenzio des plazes e la mortificazione accompagnano la ricerca della virtù e l'acquisto della verità. La morte è dunque una promessa di verità per Platù, uno arcurciero, uno traverso, se voulez, che nous mena alla finalità. L'immortalità dell'amo, a co es la finalità? Car Lucos contamino l'amo din la cerco de so bertadie e de la ibalus muralos. Le ru e l'umal murisun can renuncian absolutomen al nostre cos. Aiseste es un sepulcre, un tumbel. Cal muri al cos destaca l'amo d'aisesto presu. Temperencio, justicio e tutos las virtudes sun aitan de purificacius. L'essenziale es de libera l'amo del cos e del sensible, es a dire, tutto ciò che potesse percebut pes senses, d'arriva aital a un ordre interiu. La virtud es pare mai qu'uno lungo assesi destinado a restablir progressivament aquest ordre interiu, tribulat pes plazes e los gaudiments del cos. Aital, a través purificacius e assesis, lo filosofe attegne la virtud bertadiero, aquella virtud che è essenzialmente un sabé. Socrates, come Platon, pensavano de fiat che degun es volontariamente marrit, che lo mal s'origino din l'ignoranzio.

0: facile pour s'en branler.
1: La semaine passée, le gouvernement présentait un plan d'électrification de l'économie française qui vise à réduire la dépendance aux énergies fossiles en s'appuyant sur l'abondance de l'électricité décarbonée en France, échue per una buona parte del nucleare e anche dei rinnovabili. Composato di 22 misure, l'Estato prevede di consacrare 4 miliardi e mezzo di euro cada'anno fino al 2030, in complemento di 6 miliardi e mezzo di miliardi già mobilizzati. L'obiettivo è di fare reculare la parte delle energie fossili da 600 decenni in 2023 a 40 decenni in 2030, per giù la 30 decenni in 2035. E a rebesse l'elettricità d'Ario rappresenta 38 decenni della consumazione in 2035 e meglio della metà in 2050. Il plan vise anche alla reindustrializzazione, a 600.000 impiegati potenzialmente concerniti di una cinquantina di siti. E il certificato di economia d'energia sarà riorientato per sostenere il bastimento, il trasporto e l'industria. Le aiute alla rinnovazione evolueranno per favorizzare la soluzione elettrica come la pompa di calore, che l'installazione deve attenere 1 milione di unità cada anno dal 2030. E d'altra parte, supprimere o interdire l'installazione di caldiere di gas. Il governo desidera anche facilitare l'implantazione di siti industriali e di centri di donate per tal di rinforzare la sovranità numerica o digitale e sostiene il sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per quanto a trasporto, l'orientazione è sbuttata sul sostegno alla crompa dei veicoli elettrici, in particolare perché rullano forse i taxi e altri, e le scuole modeste che hanno passato l'umeggianza di comprare un'auto elettrica avranno un arrendamento sociale che permetterà di pagare dunque una locazione per poter avere queste auto elettriche. Dunque, il y aura un plan che concerne anche l'elettrificazione delle attività artesanali, agricole e maritime. Infine, per l'industria, l'aiuto ciblato e contratti d'elettricità di termine lungo saranno preposati alla perfine di garantire costi stabili e accompagnare la transizione energetica. Ciò che può implantare è che a nostro avviso s'appiaggio di troppo su una dipendenza per rapporto al nucleare. Sappiamo pas gli avvenimenti che si possono passare di nasanadas che venun. Seguo a loro daro, i paesi che non mandano l'uranio sono pas in guerra, ma un giorno si può passare, mi sembra che il Kazakhstan nel messaggio può arrivare e avrà un problema come me il petrolio a loro daro d'approvvigionamento. Dunque è pas una assicurazione tutta plena di dipendere del nucleare come l'urodaro che si fa a nostro Bejaire una parte troppo bella a detrimento d'altre energie rinnovabili di sicuro che sia che il vento a l'eolian o il sole o anche l'idrogeno o l'idroelettricità per sperare che pagare in passo di una zanada che venne vedevo che avere in passo ma di la seconda parte del secolo XXI a questo favoritismo in favore del nucleare in cambio alle energie rinnovabili.

Vous écoutez l'émission L'Humour d'Altien sur Radio Occitanie qui est en aro à parler de la société Fibre Excellence qui obtient un final une nouvelle pastro malo a me a questo meso en redressement en redressement judiciaire puis là aucune liquidation ce que se crentau forso et c'est le tribunal de commerce de Toulouse qui décide que a questo decisivo alla début de la semaine Fibre Excellence qui emplego al total 670 salariats s'ero declarado le 15 d'avril en cessation de pagament provocant une inquiétude grande sur la pérennité de l'activité des deux usines situées d'une part à Tarascon, de Nabucco de Rose, et l'autre qui se trouve à Issiou, en Comenge, à Saint-Gaudin, en Gauruno Nauto. Et donc, le sentiment del délégué, en particulier de la CGT de l'usine de Tarascon, Laurent Quinto, che dice che è meglio che non liquidazione, ma i relambi sono troppo scorti, secondo lui, e appello alla mobilizzazione per salvare l'entrepreso. De su constate, la Presidente della Regione Occitania, Valenta dice Carol Delga, estimo che la decisione del Tribunale è un soulas e appello, dice un comunicato, l'Estato a fare sa parte del cammino, e c'è un modo similare dei due rappresentanti comengesi dell'entrepreso, Sébastien Oustric e Cédric Billet, Sébastien Oustric rappresentant CGT del personale de Saint-Gaudens, e Cédric Billet che fa parte del comitato social, segretario del Conseil Social Economico della società Fibre Excellence a Saint-Gaudens, e tutti di lui demandarono all'Estato da chi va trearo le contratte nouvelle de vento d'energia e sollecitarono tabè un aiuto de 2 milioni d'euro per l'urgenza alla per fine di tornare a Clumpa Bosque e produce chimiche necessari per riprendere l'attività dell'entrepresa. Sébastien Oustric e Cédric Billet, d'ailleurs, che rencontrarono la consigliera del industriale del presidente Macron, na Claire Vernet Tarnier, che gli presentarono il progetto che envisagion, un progetto di 6 milioni d'euro che per rilanciare l'entrepreso. Per ciò che è del seguito de la decisione del tribunale, le tribunal de commerce de Toulouse précisait que pendant la période d'observation sera établie une bilance économique et sociale et des prépositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. L'étape venante de la procédure sera que la direction de Fibre Excellence è convocato al Tribunal de Commerce de Toulouse il 13 de juin perché la tesoreria del gruppo sia espepissata e la offerta eventuale di ripresa dell'entrepreso saranno esaminate a partire del 17 de juin. Continueremo a parlare d'entrepreso, a me uno che si va ad ubri alla debito del 2027 in Ariège alla Roccol d'Olmo e che si dice Occitanie Geotech.

La Vembiche, si ha un caro d'esper de poter salvare questa impresa a Saint-Gaudens, la cellulose, ma di sicuro il cammino sarà lungo e cadrà trovare un repreneire per mettere alla realtà il progetto che elaborano il sindicato, la regione e l'Estato. Il y a une entreprise che vuole ensaggiare di rilanciare il settore industriale textile che va a Flori il y a un fondamento, il y a decenni in Ariège e a La Roque-d'Homme in particolare, e il presidente francese Emmanuel Macron passa in suo nostro al debutto della settimana e sa resta dunque una questione dritta a La Roque-d'Homme un ipaus la prima paire dell'usino a Beni, o citagno Geotex. A questo usino devo fabbricare geotextiles che serviranno alla costruzione, l'aeroto sta bene, o l'agricoltura, a partire de fibre vegetali, de cambe o de carbe, valente a dire in francese le chanvre, e sta bene dell'anno che produrranno gli agricoltori del suo nostro, sono 400 a 500 agricoltori che sono partenari per produrre quei prodotti. E dunque si precisa che l'usino nuovo Occitanio Geotex si trova sul terreno dell'anziana Hermas dell'usino dei textiles Sage. La regia Occitanio ha ingaggiato 9 milioni d'euro di questo progetto e l'estero francese 6 milioni d'euro, 40 emplex devono essere creati. Geotex deve cominciare un'attività alla debutto del 2027. Un ampun che Busbalian a proposito della reindustrializzazione in Francia. Buscasabe che, secondo il barometro industriale dell'Estat, che elabora la direzione generale delle imprese, il saldo net entre la libertura e extensione d'usino e la stampadura tombec l'an passato a più di 19 contro più di 88 in 2024. Valentin dice che se il saldo demoro positivo, il y a un allentamento chiaro per rapporto all'anno del 2024 e la difesa, l'aeronautica, l'espaziale demorano un settore dinamico come il nucleare al corso del plan d'elettrificazione di Francia che ne abbiamo parlato. In cambio, cal segnalare che il settore dell'autonomia, dell'automobile, della chimio e della metallurgia sono a partire forse a loro daro, obbligando la reindustrializzazione che ci promette il presidente francese. Tutto a coup, è spazio guadagnato, è stato una lunga luce che dovrà menare.

Già 2 anni che disapparegge che lo giove medì in Argissi, giugaire dell'estate di Toulousain, dei Juves, in Senegal, sulla costa sudafricana, pendendo in estagi che faceva l'equipo di France.

La sinfonie triomphale lo desmetana lo primi movimento. Karl Maria von Weber per siega abbi un quintette per clarinetto e violunz escritte in sibilu. Ananausi lo primi movimento allegro.